bedenove ve zino dena bedenove de deve lo asinya grole bedenove uzbek zore sozama kharabe pelove